0: Malogaiwa, oka wile di ministerio, bela kada moto ya ya eh. Kargo di malogaiwa eh. Malogaiwa, mbalaga oka wile di ministerio, bela kada moto ya ya eh. Odo presidente, odo governatore, odo administratore, odo di polizia, odo delegato, odo tecnico, odo motorista eh. Odo di produttore, odo primero, odo toronero, odo guardacosta, odo tecnico da macchina, cargo di malogaiwa. Gole di ministerio, gole di ministerio, bela kada moto ya ya. Atumi lokane ya ya. Mabata ya viola, obayiwe na ministerio, bela atumi lo libiye mwana viola. Otayi kokane ya ya. Okane ya ya, ye ne baterista, obayiwe na ministerio.
1: Kargu di malokai wa.
0: Ha ha, kada moto ya ya.
1: Kargu do malokai wa.
0: Kada moto kadere ya ya. Kadere ya ya.

Ova io guarda. Anagna le mana, fa come limana calazzi, manicare con di malo gaiwa. Ova io pastolo. Anagna le, fa come limana calazzi, cargo di gaiwa. Malagonze lam rampani. Anagna le, fa come limana calazzi, cargo di gaiwa. Ombe da vuoi di un'imbessi mana. Anagna le.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.